man. A kere baba. Ke ra hore nka mo dira gore monate e no yele landa ka maswi a di notes. Bona, ha rata monate e ke a rona.